Oh, ja, da. Nyumon se de adi, eni, anzo pege nani ya, pege sik digi, nyumon basla na chigi, du nyawar cheba, nyam tabar cheba, dirijil sik yawari. Koranga ngoro di, lo, da lo yi chigi, kebar ru chigi, da ganda chigi, shebe chonan ru chigi, gang geba na, eni, rangyun di,